ntho tseo di etsang. Ha hona chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng chelete. Ha hona chelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha seyo mono mo tshwisang.